L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

lo diamo, lo diamo, lo diamo, lo diamo, lo diamo, lo diamo, lo diamo, lo diamo, lo diamo, lo diamo, lo diamo, lo diamo, lo diamo, lo diamo, lo diamo, lo diamo, lo diamo, lo diamo, lo diamo, lo diamo, lo diamo, lo diamo, lo diamo, lo diamo, lo diamo, lo diamo, lo diamo, lo diamo, lo diamo, lo diamo, lo diamo, lo diamo, lo diamo, lo diamo, lo diamo, lo diamo, lo diamo, lo diamo, lo diamo, lo diamo, lo diamo, lo diamo, lo diamo, lo diamo, lo diamo, lo diamo, lo diamo, lo diamo, lo diamo, lo diamo, lo diamo, lo diamo, lo diamo, lo diamo, lo diamo, lo diamo, lo diamo, lo diamo, lo diamo, lo diamo, lo diamo, lo diamo, lo diamo,